c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, e son fino tu. Solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato alla bocca. A cuore, cuore, cuore di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato alla bocca.